0: Combinate. 0988-881291. 0988-881291.
1: Pirata FM. Vamos a chongo. Muchachos, vamos a chongo.